lasci andare lo scammino, se si occupa l'anteriore. Ottava che il suo punto succeda, a si potrà descansarmi per